cacciate la sate per tutte le uscite, cacciate i puntate, per chi puntellate cacciamo pigliate, per tutte le promesse mancate, per sono incappate a rubate, per sono cacciate a rubate, che non sono tornate, non l'amo scusate, non l'amo scusate, sta femmina niente, ma voi tutte cose, ma voi tutte cose.